0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Satu 102,9 K-Radio. Hit music, hot news.